0: istimewa di nostalgia di klasik.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.